0: nel pranzo del pittor
1: avrà pranzato
0: nella cappella non ne avea la chiave né contava pranzar disse gli stesso ond'io l'avea già messo al riparo
2: libera me domino